dinamuku ha ikemo ikemo obu nebi no come to pasiro obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo